Non sai fare se tu un droido che non sai fare un droido che non sai fare ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno shigena ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio lo shigena giurno ma se faccio